0: Se Magnetic, buongiorno amici, questa è la Family fino al 9 insieme, prima mezz'ora dei sommersi. Allora, notizie, visto che io devo smaltire i miei post, notizie di ieri: un cinema canadese ha proiettato un film con velocità 1.5 per attirare la generazione Z, ormai questo è il livello della nostra soglia dell'attenzione. Allora, un festival cinematografico ha deciso di proiettare questo film a 1.5, ok, di velocità. Si chiama Amor Apocalypse, un film mostrato in una versione accelerata da 66 minuti invece che 100 originali, ed è una scelta che nasce da una provocazione. In realtà è una provocazione, come quando vai alla Biennale e vedi cose di un certo tipo, certo. No? È una provocazione e parla di queste nuove abitudini di consumo, soprattutto dei giovanissimi, che sono sempre più abituati a guardare dei contenuti velocizzati, come i podcast, le serie TV, i video su TikTok. L'obiettivo del festival non era ovviamente rendere il cinema più veloce, ma far riflettere le persone soprattutto sul perché noi facciamo così tanta fatica a concentrarci e perché insomma abbiamo la soglia dell'attenzione così bassa. Ovviamente c'è chi ha considerato l'iniziativa intelligente, qualcun altro invece ha ovviamente aperto un grande dibattito. Però è molto interessante, posso dirti che effettivamente io, se non sbaglio, e anche tu, conosciamo una persona che si guarda le serie TV velocizzate.
1: No.
0: Abbiamo fatto un aperitivo con questa persona venerdì scorso.
1: Ah, ok, fantastico, perfetto. Allora, io devo dire che io ogni tanto sento la mia fidanzata, che appartiene alla generazione Z, guardare i video su TikTok velocizzati. E,
0: io si credo può velocizzare che... su TikTok, non lo sapevo neanche.
1: Sì, sì, figura, si può velocizzare. Si può velocizzare il reel, addirittura credo a 2x, neanche a 1.5.
0: Vabbè, ma il reel posso dirti, lo capisco. No, il film un po' meno.
1: Probabilmente è stata fatta la provocazione col film proprio perché arriva da lì. Disattenzione,
0: certo, no.
1: Ma io allora inizialmente, innanzitutto io dico che secondo me c'è probabilmente anche qualità scarsa del contenuto, perché se tu te lo guardi a 2x vuol dire che non è poi così interessante.
0: Certo, su TikTok poi... sì, tra l'altro TikTok, scusami, apro e chiudo una parentesi, è un social network in cui la gente a caso racconta totalmente i fatti suoi, cioè tu sei, il livello dei video di TikTok è: ora vi racconto come ho perso un pacco su Amazon. Un pacco Amazon. Ora vi racconto come ho discusso con la signora in cassa. Ma chi se ne frega?
1: Ma esatto, ma chi se ne frega? Però a un certo punto lo guardi, ma probabilmente perché c'è noia, c'è molta noia. Devo dire una cosa, comunque, a proposito di questa cosa dei film, tempo fa io ho guardato, non so se ve l'avete guardato anche voi, l'ultimo film con uno degli ultimi film con Matt Damon e mannaggia, è un suo amico anche, tra l'altro, lui l'attore, l'altro non è Ryan Gosling, scusate,
0: non è Ben Affleck,
1: forse Ben Affleck,
2: Ben Affleck,
1: forse sì. Allora c'è questo film.

0: film che era su Netflix, che tra l'altro è stato in top, molto bello, molto carino. Il problema è che lui, quando ha voluto, cioè, hanno cominciato a produrre questo film, gli è stato detto: ok, attenzione, perché voi dovete nel film continuare a cambiare scene molto velocemente e la trama la dovete ripetere, cioè dovete ripetere il concetto della trama più volte all'interno del film, perché le nuove generazioni si perdono, cioè cominciano a guardare il cellulare, e quando riprendono il film vogliono che gli sia spiegato a che punto sono e qual è il
1: non sto capendo in che senso, cioè come nel film, come viene, come si fa, come funziona questa cosa?
0: Allora, io a livello scenografico non lo so, cioè a livello di sceneggiatura,
1: cioè nel senso
0: non lo so.
1: loro
0: devono praticamente far sì che se tu sei a metà film tu capisci comunque l'idea del film generale. Quindi,
1: cioè, è tipo come se tu a metà film sentissi l'attore dire: è vero che è successo questo, che è successo questo, che ha fatto questo,
0: pratica,
1: quello lì ed è morto.
0: In pratica sì, o comunque darti delle cose che ti facciano capire che quel film ti sta dicendo, ti sta spiegando
1: va
0: esattamente
1: bene
0: in che punto si è, ok?
1: Ti faccio una domanda. Se vuoi puoi aprire un sondaggione.
0: The Rip, scusa, potevi dirlo ad alta voce, Ale?
2: Mi vergognavo, scusa.
0: Perché The Rip si chiama il film. Guardatelo comunque. Matt Damon si è molto lamentato di questa cosa. Ok, però dicevi?
1: Vi siete mai messi a guardare la televisione con i vostri genitori? Se, che non sono della generazione Z, e una volta seduti e una volta messi lì in silenzio a guardare i film, vi siete mai sentiti dire: ma
0: chi è quello? Sì.
1: Ma lui chi è? E quell'altro chi è? Aspetta, questo cos'è che ha fatto? No, aspetta, non ho capito. Quindi lui ha fatto così con lei?
0: Allora,
1: no, aspetta, quindi questo. Allora, qual è il problema?
2: La funzione rallentare. Posso dire
0: cosa?
1: A te?
2: A me servirebbe la funzione rallentare.
1: Caro Ale, tu avresti bisogno dell'attore che esce e dice: ciao Alessandro, ecco quello che sta succedendo. Questo avresti bisogno.
0: Comunque,
2: bisogno.
0: Allora, io sono con la mia fidanzata. Adesso lei sta riguardando Grey's Anatomy, ok? E dall'inizio, eccetera, eccetera. Io, siccome non ha, allora, io amo le serie dei medici, ma particolarmente Grey's Anatomy comunque fa vedere tante scene in cui operano, a me non è che siano tanto, non mi piacciono più di tanto. Comunque non lo guardo praticamente. Io sento, perché magari sono da un'altra parte della casa, oppure finché sto giocando alla PlayStation ogni tanto ho un occhio che parte e guarda lì, e quindi ogni tanto le chiedo: ma questi due non erano insieme? No, tipo 4 episodi fa. E io continuo a fare
1: sì, Grey's Anatomy è così. Cioè, Grey's Anatomy è veramente difficile
0: ragazzi,
1: a seguire.
0: Posso dire Grey's Anatomy, visto che siamo ancora in fascia non protetta? Un puttanaio.
1: Ah beh, certo, però ragazzi, con quei medici lì, scusami, sai,
0: sì,
1: fanno bene.
0: Ho capito, che ho,
1: ma
0: Carlotta,
1: viva la libertà.
0: Sì, ho capito,
1: sì.
0: Quindi tu mi giustifichi il tradimento se uno è figo. Cioè, se uno è figo, sì.
1: Non ho detto questo, ho solo detto che nel senso,
0: cioè, con quei medici lì viva la libertà.
1: Con quei medici lì, cioè, che nel senso,
0: quindi
1: che
0: Patrick Dempsey,
1: cioè, ragazzi,
0: quindi sei davanti Patrick Dempsey, il tuo amoroso probabilmente te lo dimentichi.

0: Lei è Elisa. La bellezza fa scattare una foto. Amore è su Radio Company nella Family, adesso l'ora esatta.
1: Sì, lo so, ragazzi, ma che, cioè, si era

0: facendo.
1: Agno.
0: Sono le 7:05 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Sta per cominciare uno dei programmi più belli che abbiate mai ascoltato nella vostra vita, ragazzi. Fino alle 9 c'è la Family con quel bel pezzo di Manzo di Alessandro De Biasi, con quella stragnocca di Carlotta.
4: Guarda.
3: E con quel
0: Megamind, super intelligente, lui.
3: Mamma mia, questa vita mi spezza. Abbassa tutto. Quando dici super intelligente a una persona vuol dire che è proprio un cesso, Carlotta. Cioè, grazie.
0: Lo so, lo sapevo che mi piaceva di dirtelo. Se io avessi detto quello gnocco pazzeschissimo, tu avresti detto, oh Dio.
5: Il lavoro mi stressa, questa vita mi spezza. Quando all'alba sei in auto vanno tutti fuori.
0: Tu sei tutto e anche di più, Enrico.

0: riflettendoci. Aspetta un attimo.
1: No, adesso però.
0: Io potrei anche ragazzi, wow. Io adesso trasmetto così per tutto il venerdì.
1: Ma adesso sei seduta, sì. Ma che cos'è?
0: Sai come mi sento? Mi sento come quegli artisti di strada che cantano on the road.
1: Scusa,
0: tell me,
1: Stava succedendo una cosa che tu non hai visto, molto bella. Ale si è covacciato praticamente in regia. Rimettiti come eri prima. E io lo vedo.

0: sei bellissimo in questo momento, mi fai molta tenerezza. Amici, buongiorno, questa è la Family. Siamo giunti anche finalmente a questo venerdì 22 maggio. Ragazzi, incredibile come è passato maggio.
1: Ormai l'estate.
2: Ormai l'estate è veramente quasi finita.
0: Ma se deve ancora
2: dire
0: cominciare.
2: Ormai Natale.
0: Senti.
2: The weather outside is frightful.
0: No.
2: And the light is so delightful.
0: Senti, noi abbiamo da fare una cosa importante, tu lo sai, di venerdì. Anche perché lo attendono, ce lo hanno scritto, addirittura mi hanno chiesto, ma il mixatone?
2: Quanto possiamo fare innervosire gli ascoltatori rimandando ancora il mixatone per cantare On the road, the time home. You understand?
0: Te la prendi tu la responsabilità.
2: Va bene, va bene, mi metto la crema.
0: Adesso.

0: in quel posto lì. Amici, buongiorno. La family di Radio Company, c'è il nostro Ale De Biasi che ogni venerdì prepara il mixatore. Datti un voto.
1: Sei. Oggi sei.
2: Perché no, una discreta sufficienza. No, vabbè.
0: Difficile. Stiamo a sentire adesso che cosa sta per arrivare, amici. Il mixatore di Alessandro De Biasi,
3: Carlotta,
0: prego.
3: Carlotta, hai mangiato i canestrelli stamattina?
4: Perché io? No. La mattina c'ho l'ansia da sondaggione.
3: Oh my god.

0: Ma che bello è!
1: Ma cos'è?
2: Radio Comboli, ciao! Sono Bairo! Ma in realtà io mi chiamo Brian.
1: Ma come?

0: E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: E Don Roberto che ha portato i ragazzi davanti al Papa e gliel'ha proprio fatto fare. E il Papa li ha salutati anche lui con il gesto 6767.

0: che mi sembrava inverno.
1: Io vorrei vincere.
2: Le gozzole.
3: Sì, non c'entra niente, ma lunedì vado a farmi un nuovo tatuaggio.
4: Tra 34 giorni vado in ferie a Sharm el Sheikh, una settimana all inclusive.
2: Raga, non c'entra niente, dai che è venerdì.
1: Ma Carlotta ha usato il forno o ha utilizzato la friggitrice ad aria per fare il pollo?
0: Raga, non c'entra niente, ma io sto ancora pensando al mezzo dado avvolto nel cellophane in tasca.
5: Ciao, sì. The Flyer, siete fortissimi. Ciao Carlotta, auguri della mamma. In realtà io mi chiamo Byron.
6: Buongiorno amici. Allora, io volevo un like come quelli che si mettono su Facebook, un cuoricino come si mette su Instagram, al 333-2688-688, pollice in su se vi è piaciuto il mixatone di Ale De Biasi.
7: Bravissimi.
8: È tropicale.
3: Scusate, quindi i canestrelli mi confermate che sono quelli a forma di margherita, vero?
6: Scusate, ma i canestrelli non sono il pesce.
3: Enrico, è una settimana che parliamo di biscotti.
6: Sì, lo so che stai parlando di biscotti, ma se culo si è appena collegato e sente parlare di canestrelli, secondo te a cosa pensa?
3: Allora, aspetta, scrivo canestrelli su Google.
6: E cosa
3: la
6: viene
3: prima
6: fuori?
3: Cosa, ti giuro che la prima cosa che viene fuori, canestrelli, è, sono i biscotti margheritini. Ma sotto ci sono anche queste. Questi canestrelli che sono pesce, sì.
6: Sì, ok. Ma mi stai dicendo che i biscotti sono esattamente l'equivalente di se tu cerchi pitbull e viene fuori prima il cantante del
3: bravo.
6: Cane.
3: Vediamo. Brava, là. Sì, bravo, esatto. Allora, quindi se tu cerchi i canestrelli viene più facilmente fuori il biscotto, ma se tu cerchi pitbull.
6: Sì.
3: Viene fuori il cantante American rapper and singer. E però è sotto c'è scritto: può riferirsi all'American Pitbull Terrier, una razza canina.
6: Tu lo senti che si è fermato Alessandro con la base?
3: Alessandro, che cosa vuoi da me?
6: No, aspetta.
3: Che cosa vuoi da noi? Beh, però che smacco, ragazzi. Non
6: potevi
3: si fa
6: dirmelo
3: così.
6: Sì, allora mancano 23 secondi e noi dobbiamo semplicemente dire che adesso che è venerdì parte Raga non c'entra niente ma ufficialmente, quindi potete inviare un messaggio al 333-2688-688 scrivendo, facendo tutto quello che vi passa per la testa. Noi siamo qui, è venerdì, la family, Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi, sembra un trailer con Europe.

0: We Were Young su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno.
1: Vuoi fare un saluto?
0: Lo facciamo?
1: Sì.
0: Ma ci stanno ascoltando quindi?
1: Sì.
0: Ciao ragazzi.
1: I ragazzi ci ascolterò sempre.
2: Che
1: grazie
2: grande.
1: Amici. Allora, vi vogliamo bene. Allora, amici, è arrivato quel momento. Quel momento.
0: Sì,
1: di...
0: è arrivato, esatto, il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce.
1: E
0: oggi, Sisma.
1: Sì.
0: Cosa hai tirato fuori dal tuo cilindro?
1: Ma hai sentito che roba? Anzi, sentire.
0: Allora, guarda, posso dirti che una per me è imbattibile.
1: Sì, anche secondo me, anche secondo me. Però se la giocano bene tutti e due, anche perché due artistoni pazzeschi italiani, quindi la

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: I Nomadi con Io Vagabondo qui su Radio Company. Amici,
1: anche
0: buongiorno.
1: Questa sfuma, eh?
2: Sì, tutte le canzoni sfumano.
0: Beh, ma quelli erano gli anni dello sfumare delle canzoni, che finivano proprio così. Secondo me non avevano idee per chiuderla, capito? E allora facevano come finta che la canzone in realtà
1: uscisse dalla porta.
0: No, in un altro mondo continua. In un'altra dimensione continua. Tu immagini che quella canzone lì poi vada avanti in un altro pianeta, in un altro mondo e così. Comunque,
1: cioè,
0: i Nomadi
1: finisce sulla Terra, inizia su Marte,
0: sì,
1: finisce su Marte, inizia su Venere, finisce su Venere, inizia su Giove.
0: Tutto
1: via
0: collegato,
1: così.
0: Carlotta, tutto collegato.
1: I piccioni sono droni.
0: Sì, è tutto collegato. Amici, buongiorno. C'è il raga, non c'entra niente, ma non volevamo, come sempre, con sempre molta leggerezza, noi prendiamo in giro i complottisti, non vi preoccupate.
1: Ma allora, diciamo che la leggerezza va e viene, nel senso che ci sono delle volte in cui proprio è il nostro gioco della giornata. Poi ci arrivano le telefonate in centralone e ci dobbiamo ridimensionare. Ma ragazzi, oggi c'è il raga, non c'entra niente, ma come sempre, di venerdì, spazio totalmente libero, insomma, potete fare un po' quello che vi pare, dirci quello che vi pare. L'importante è sempre cominciare con raga, non c'entra niente, ma...
3: Raga, non c'entra niente, ma un sacco di calzini bucati. Che faccio? Li butto o li aggiusto?
1: No, mica, ma buttali. No, sì. Aspetta. Li aggiusto. Lei ha detto li aggiusto. Aggiustali.
0: Ma aggiustare poi...
1: cioè, dipende dove sono bucati.
0: Sì, ma se si aggiustano, solo rimangono confortevoli tali e quali a quando... Cioè, capito? Perché comunque il calzino tu sei... Sul piede non... Voi non siete molto sensibili che anche se c'è una minima...
1: Oh mio Dio, Enrico, sei sensibile sul piede, eh?
0: Tu no?
1: Sono Enrico Sisma,
0: ma
1: buongiorno.
0: Basta, ma no.
1: Sì, io sono sensibilissimo sul piede. Sapete
0: ma
1: perché?
0: Voi...
1: Perché io bevo... L'estratto alla curcuma.
0: Ma che c'entra l'estratto alla curcuma?
1: Wow. Che oddio, ma una puntina di zenzero non ce la vuoi mettere nel tuo estratto alla curcuma?
0: E la paprika?
1: Fatto con no, la paprika no, perché tu, Alessandro Gevola, il pollo alla paprika fatto con il mio fantastico Bimby, per cui ho speso 4.000 euro.
0: Vorrei ricordarti.
1: Sì, fatto con la mia Tesla.
0: Vorrei ricordarti, ma cosa fatto con la mia Tesla? Cosa c'entra? Io comunque uso molto Riagevola De Biasi.
1: Che cosa?
0: Il cardamomo.
1: Non so neanche che gusto abbia il cardamomo.
0: Nemmeno io. Tutte quelle spezie asiatiche, orientali, che secondo me sono pazzesche. Io ho tutta la collezione, sai?
1: Oggi userò un po' di cardamomo. E poi vado subito a farmi un bagno nel latte d'asina.
4: Vai, andiamo avanti. Non c'entra niente, ma oggi ho i pantaloncini corti.
1: Oh, che bello, finalmente.
5: Ma oggi ho l'esame per la certificazione spagnola A2B1 a Venezia. Dai,
0: dai,
6: amica, ma non c'entra niente, ma ieri noi e un'altra coppia di genitori abbiamo lasciato le bimbe a scuola e poi i nonni e ci siamo fatti la giornata a Movieland.
0: Bello. Bravi, molto bene. Poi abbiamo un
7: raga,
0: altro.
7: Non c'entra niente, ma sabato e domenica ho due tornei di calcio.
1: Due tornei di calcio? Contemporaneamente?
0: Sì, insieme, praticamente uno alla mattina e uno nel pomeriggio. Estenuante.
1: Fare una partita e poi l'altra. Una e poi l'altra.
0: Cioè, raga, non c'entra niente, ma.

Orgoglio italiano qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. E qualcuno chiede: ma la sigla della Family dove possiamo sentirla? In realtà la potete trovare su tutti i portali, su Spotify, tutti gli store digitali, come si suol dire. Quindi se volete riascoltarla, la trovate lì. Tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: mi risulta simpatico.
1: Sì,
0: Safe. O Safe, buona Saif. Domenica. Canzone nuova.
1: Io l'ho sentita pronunciare Saif.
0: Molto facile, ma ognuno lo pronuncia molto suo.
1: Sì, anche
0: ricordati
1: perché...
0: che la mamma, sua mamma, ha detto chiamatelo come cacchio volete.
1: Certo.
0: Saif, Safe, Saif, allora. Saif. Anche Marco, se vi va.
1: Va bene, allora c'è qualcuno che ci scrive: se non usi l'app,
0: okay, sei un pirla.
1: No, non ti accettano la carta salvata con altri sistemi. Cioè, quindi puoi usare solamente l'app in questo supermercato dove va il nostro amico o amica.
0: Che palle.
1: Dici,
0: però,
1: quindi se vuoi gli sconti o app o ciaone.
0: O ciaone.
1: Quindi ormai il nuovo sistema, ragazzi, è o l'applicazione, sì, o è l'applicazione di tutti i supermercati in cui vai.
0: Io ho uno dei supermercati dove vado, l'unico di cui ho la tessera. Sì. Boh, il codice a barre salvato in una foto dentro al telefono. E uso sempre quello.
1: Secondo me il sistema migliore se te lo fai tatuare sul braccio.
0: Anche secondo
1: così
0: me potrebbe
1: dopo
0: essere.
1: Non ti dimentichi mai la tessera. Pensa, tutte le varie tessere punti con il codice a barre.
0: Vuoi vedere dove ce le hai? Guarda, senti bene.
1: No.
0: Eccole qua. Tutte quante belle presenti sul braccio, nel senso che è comodo, non
1: sentiamo,
0: è male. Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Io lavoro per una azienda austriaca, non so se posso dire il nome.
0: Rimarrà segreto.
2: E noi abbiamo l'app nel telefono. Dentro l'app c'è il QR code che si passa per accumulare punti cuore, e dentro nell'app c'è anche la scontistica, cioè c'è tutto dentro l'app, non esiste la tessera.
0: Ora la cosa bella è che tutti i nostri ascoltatori si arrovelleranno a capire chi è che dà i punti cuore. Chi dà i punti cuore?
1: Non chiedo,
0: sinceramente non lo
1: non
0: so
1: chiedo, cioè
0: non
1: sicuramente
0: esperto,
1: chi lo sa, ma
0: no. Va bene, grazie per l'info, sentiamo chi c'è il citofono adesso. Hello? Oh, che meraviglia, il nostro ristorante preferito in linea dove tentiamo di prenotare da anni.
1: Oh, Phil Commons, il mio piccolo pampino.
0: Perché
1: tedesco?
0: Pampino? Ma no, sono italiano io.
1: Non è italiano. Noi siamo italiani, che abbiamo la tipica bandiera di colore giallo, rosso e nero.
0: Sì,
1: ricordo.
0: Ok.
1: Noi che beviamo litri di birra, noi che festeggiamo questa simpatica festa che si chiama Oktoberfest.
0: Oktoberfest?
1: No, Oktoberfest.
0: Ah, Oktoberfest, giusto,
1: noi
0: sì.
1: Noi che abbiamo inventato questa nuova tipologia di sistema che praticamente con l'applicazione lei può tranquillamente, dopo aver bevuto solamente 150 birre, avere diritto a una birra gratis.
0: Sciottini di birra.
1: No, birre da litro.
0: Quindi 150 litri.
1: Bella! Stacca i pampini dalla spillatrice, per cortesia.
0: Stanno facendo la raccolta punti anche loro?
1: Loro hanno già principiante. Loro hanno già la tessera gold della raccolta.
0: Quanti
1: punti.
0: Litri? Quanti? Quante birre?
1: Bevono dai 150 ai 160 litri al giorno.
0: Al giorno? Non è neanche male.
1: Sono i maggiori produttori di energia elettrica grazie alla ventilazione prodotta dai loro venti. Le dico solo questo.
0: Che immagine orrenda, glielo dico, sta batteria
1: Ludmilla!
0: Di bambini.
1: Ludmilla!
0: Che...
1: Stacca al pampino più piccolo dal cren che è troppo piccante.
0: Vabbè, ma il bambino, cioè birra e cren.
1: Scranocchia così. E lei cosa vuole bere con la birra?
0: Lei è peggio della famiglia del Bosco, non lo faccia dire.
1: Cosa vuole mangiare lei con la birra? Il cren è un bel fistel.
0: Sì, la leben.
1: Senza pensare schlieben. A metterci sopra quella salsina con la paprika che sta veramente bene. Poi, quando il bimbo ha 3 anni, che cosa vuole che mangi?
0: No, giusto,
1: Ludmilla!
0: Giustamente. Dai,
1: stacca anche il cane per conteria. Schulz, no, vai via.
0: È arrivato anche il cane. New End.

0: Lo stile, la classe, l'eleganza qua su Radio Company dentro al Belli Conte 4.0. Daniele Belli, Stefano Conte, in questo bel venerdì parliamo di supermarkets e tessere.
1: Uso app per sconti e risparmio anche 5 euro alla volta più alla cassa per punti, ciao. Capito, quindi lei risparmia di 5 euro alla volta e forse conosco anche qual è il supermercato, visto che insomma siamo là, però vedo sempre più gente che tira fuori appunto il cellulare per la raccolta punti e per la scontistica, ovviamente 5 euro.
0: Bisogna capire appunto se hanno l'app oppure se hanno la fotografia nel telefono.
1: Poi c'è qualcuno che veramente dice:
0: Dichi.
1: Sono infedele di natura, per cui niente tessera fedeltà o relative app.
0: No. Via dritti.
1: Quindi dice: sono infedele.
0: Lei
1: ha la tessera?
0: Esatto.
1: Mi dispiace, no, non succede, non capita.
0: Ci sta. Uno può dire: io voglio essere infedele perché voglio andare contro il sistema, contro tutti.
1: Da una volta si diceva si vola da fiore a fiore, stavolta esatto. Si vola da supermercato a supermercato.
2: E come dice Gualtiero, io pago di più e frega un cazzo.

0: tipo di clienti da supermercato siete? Quelli che ormai usano l'applicazione, che abbiamo visto in molti casi c'è chi estrae il telefonino prima ancora di fare la spesa, perché comunque deve essere mostrato prima del conto finale.
1: Esatto. Oppure siete infedeli, quindi non volete nessuna tessera. 333-2688-688.
2: Evito i supermercati in cui mi chiedono la tessera.
3: Ecco. Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: piaga. In realtà siamo noi stessi su noi stessi, noi medesimi, a fare questo tipo di attività. Attenzione perché siamo pronti. Che c'è che mi guardi con quella faccia?
1: No, sono tranquillissimo.
0: Sei pronto a ignorare?
1: Sono pronto a ignorare anche oggi.
0: E allora ignoriamo.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare a far parte del club degli ignoranti. Anche oggi stiamo per darvi una parola e questa parola non dovete darci una definizione esatta, bensì una definizione sbagliata o inventata da voi per poter entrare appunto nel club e portarvi a casa anche la tessera.
0: Esatto, volete che vi facci un esempio? Ve lo facci. Allora, se la parola fosse saldo, che cos'è? La saldo, lo saldo, lu saldo, le saldo, il saldo, dicesi saldo, insomma. 3332688688. Come detto, tessera in palio, pronti, perché la parola di oggi è proprio saldo.

0: Clubbers oggi, sì, in questa puntata del Belli Conte 4.0, in questo venerdì, attenzione, Club degli Ignoranti.
1: Ciao, c'è il saldo gli ostacoli, una nuova disciplina olimpica.
0: Bellina questa.
1: Che consiste nel saldare elettro ostacoli nel minor tempo possibile.
0: Ah, interessante. Bravi,
1: il saldo ostacoli.
0: Il saldo ostacoli. Poi?
1: Allora, il saldo è colui che utilizza la saldatrice. Non è, è il saldo. Non è,
0: è il saldo, non è il saldatore.
1: Esatto.
0: O colui che
1: esatto
0: salda.
1: No, no,
0: va bene, dai, ci sta.
1: Allora.
0: Borderline,
1: sì,
0: però ci sta. Surfiamo sul difficile.
1: Sì, il saldo è un tavolo che si muove da solo.
0: Il saldo è un tavolo che si muove da solo. Perché non è saldo, direi in italiano, però non lo so. Però, vabbè,
1: è un controsenso, è saldo.
0: È saldo, e quindi si muove da solo. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Saldo è un tipo di piatto. Quando non sai cosa fare a cena o a pranzo, apri il frigo, tiri fuori tutto quello che hai e quello è un piatto in saldo.
3: Saldo?
0: Bello.
3: Non è altro che la parola che serve per prendere la testa dell'ignorante. Saldo non è altro che la parola che serve per prendere la testa dell'ignorante.
0: E qui però noi non è che la tessera la prendi, siamo noi che te la consegniamo. Però sì.
1: Sì, però esiste, cioè nel senso,
0: no,
1: se la parola è...
0: Cioè no, è la parola che serve, cioè non è che... guarda che non è sbagliato, pensaci.
1: Vabbè, sì,
0: non è
1: sì
0: che di, cioè, ci serve per prendere...
1: Ci rifletto mentre ne arrivano altre.
0: È vero che serve
1: altre
0: per prendere, per avere la tessera.
1: Sì.
0: Però è saldo. E saldo non vuol dire...
1: Saldo.
0: Ti do una cosa,
1: okay,
0: o vabbè prendo una cosa.
1: Vabbè, ci penso.
0: 333-2688-688. Cercate di entrare anche voi nel, di prendervi la tessera del Club degli Ignoranti. La parola di oggi è saldo.

0: Devo fare una precisazione.
1: Cosa?
0: La precisazione è: ricordatevi, la regola prevede di non separare la parola. La parola è indivisibile.
1: Allora, saldo è un'antica mossa di arti marziali utilizzata dai nonni per difendere l'ultimo pezzo di parmigiano a tavola, eseguita mettendo le gambe rigidamente tese e lo sguardo di fuoco.
2: Saldo!
1: Esatto. È una disciplina sportiva dei giochi olimpici dell'antica Grecia. C'era il saldo in alto, in lungo, con l'asta, eccetera. Si è fatto tutto assieme, capito?
0: Si presta molto.
1: Scusami solo un secondo perché stavo cercando. C'è anche Le cronache di Saldo, famosissimo, noto libro del ladro che compiva sempre i suoi colpi a metà.
0: Ah, interessante. Pensavo fosse la storia di uno che entra dentro un armadio, invece no, è Le cronache di Saldo, è un'altra cosa.
1: Certo.
0: Forse perché mi ero fatto ispirare dalle cronache di Narnia. Sentiamo il citofono, chi c'è?
3: Saldo non è il fratello di Sal da Vinci? Saldo da Vinci.
4: Il Saldo è un cinese che abita in Sardegna.
5: Ciao Conti Belli. Allora, Saldo è quello che faccio io ogni volta che vado al supermercato e arrivo alla cassa, un saldo nel vuoto.
4: Allora, il Saldo è una tipologia di sale di ottima qualità, sale DOC.
0: Così come c'è il sale dell'Himalaya, no? C'è anche il Saldo DOC.
1: Il Saldo è un tipico salume tosco emiliano da provare, la piadina con Saldo e squacquerone.
0: Deve essere molto buono. Buonissimo. Secondo me, quando vado a Riccione, che è uno dei miei posti dove mi piace andare in vacanza, mi faccio la piadina col Saldo. Allora, tra poco torniamo e vi diamo il vincitore di oggi della tessera del Club degli Ignoranti. Oh,

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: 4.0 pronti per premiare. Che succede oggi?
1: Frankie è il vincitore di oggi. Il Salde è un tipico salume tosco emiliano da provare, la piadina con Salde Squacquerone. E Frankie, mandaci i tuoi dati così.
0: Bella, bravo Frankie, grazie per aver partecipato. Ti arriverà la tessera e il cancan di oggi è dedicato a Frankie. Ragazzi, noi ce ne andiamo, oggi è venerdì, quindi più tardi ritorna Stefano Conte. A me mi ritrovate domenica dalle 14 alle 15 con un sacco belli e vi do appuntamento anche a Sottomarina in provincia di Venezia con l'appuntamento con i mondiali di beach tennis la sera del 23, quindi di sabato, con il nostro Watts Party assieme ad Andrea Rossini e Simon Schur. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao. Radio Company Time.
3: Finalmente è arrivata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Company.
1: Volevamo capire tante cose noi, ma ancora non abbiamo capito
0: dubbi
1: niente.
0: Dubbi esistenziali.
1: I dubbi della vita, amico mio. Buon pomeriggio, nuova puntata dei Pischelli.
2: Fresco come una rosa.

0: sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Mi raccomando, investite anche voi in questo programma, ne abbiamo davvero bisogno. Tutti i soldi che avete, quelli che magari avete risparmiato per una vita, è arrivato il momento di investirli nel fondo investimento Pischelli.
2: Pischelli Industries, sì. SPA, SRL, SNC, SAS.
1: 7% di interessi, ragazzi, che torneranno annualmente, crescerete, diventerete sempre più ricchi. Vabbè, dai. Amici, buon pomeriggio. Ciao. L'ultima puntata della settimana in questo venerdì 22 di maggio.
2: Molto bene, ciao Joe, buongiorno.
1: Ciao Chicco, buon pomeriggio. Ehi, anche là. A te, benvenuto.
2: Che bello che ci scontriamo sempre su questa cosa del buongiorno, buon pomeriggio.
1: Sì, ma sei tu che sei
2: non
1: scemo.
2: Non riesco a dirlo, per me è buongiorno fino alle 6 di pomeriggio.
1: No, amico mio, buon pomeriggio, in teoria dovrebbe partire dopo il pranzo, ecco, dopo il pranzo diventa buon pomeriggio. Fino alle 11.59 è buongiorno.
2: Io continuerò a dire buongiorno.
1: Vabbè, non importa, comunque sei tu che fai la radio male, mica la sto facendo io. Chi se ne... è come se uno la sera dicesse: aspetta, buongiorno amici, sono le 23.
2: Aspetta un secondo. È giorno fuori, quindi è buongiorno.
1: Sì, ho capito.
2: Ho capito
1: va bene.
2: Che temporalmente è pomeriggio, ci sta.
1: Dobbiamo andare, dobbiamo veramente scontrarci
2: adesso,
1: su questa cosa
2: adesso
1: qui.
2: Adesso andiamo in tribunale.
1: In tribunale per capire quando si passa da giorno a pomeriggio, da pomeriggio a sera, da sera a notte.
2: Sarebbe bellissimo, guarda.
1: Va bene, come avete capito, noi siamo i Pischelli. Ieri abbiamo pubblicato, tra l'altro, anche un piccolo video di quello che accade.
2: Fresco,
1: non sempre, non sempre, tra l'altro, all'interno del company anniversario. Non succede spesso, però molte volte noi ci facciamo del male a vicenda, cercando di creare nell'altra persona la destabilizzazione ridicola.
2: Avete
1: come
2: presente
1: si può dire?
2: Il video di Sinner davanti al presidente Mattarella che si mette a ridere?
1: Stessa identica cosa.
2: Uguale, solo che noi lo facciamo con gli ascoltatori.
1: Sì, però farlo con il presidente della Repubblica è peggio. Cioè, peggio. Alla fine noi
2: però
1: che cosa rischiamo?
2: Ieri ho fatto l'inganno del tira al dito, tra virgolette.
1: Ah, sì, a chi?
2: A te.
1: Ah, sì, è
2: no,
1: vero.
2: Ho detto, metto un sonoro e faccio ridere Joe. Il problema è che quel sonoro faceva ridere anche a me.
1: Allora, spieghiamolo.
2: E ho riso io.
1: Spieghiamolo per le persone, quelle normali. Per sonoro intendiamo un effetto audio tipo questo. Immaginate di fare un discorso.
2: Ieri stavi parlando, stavi leggendo, ti ho messo questa base che
1: è già,
2: era questa,
1: è già, vabbè, è uno. E già uno
2: questo?
1: Dice vabbè, che non cambia niente.
2: Tutto
1: voglio
2: bene.
1: Dire cioè,
2: e
1: mica
2: poi
1: ti fa
2: è partito
1: ridere.
2: Questo
3: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sì, questa cosa fa
2: e
1: ridere.
2: E a un certo punto
1: un
2: era partito anche questo. E questo ci fa un sacco ridere.
1: Ma questo,
2: questo ci fa un sacco
1: ci fa veramente ridere.
2: Ce n'è un altro, l'ultimo. Senti la fisarmonica sotto. Così, spider.
1: Vabbè, possiamo cominciare? Ti va di farlo
2: sì,
1: oggi?
2: Facciamolo.

0: Karim Nas con Samba su Radio Company 14:10. Per chiudere il discorso del video di ieri, no?
1: Sì.
0: Di Pischelli che non riescono a restare seri. Ci sono delle belle cose che hanno scritto gli ascoltatori sotto il post.
1: Non credo, cioè allora, quelle brutte sono state eliminate.
0: C'è un'ascoltatrice.
1: C'è un'ascoltatrice che, allora, non ho problemi nel dirlo. C'è un'ascoltatrice che ha commentato negativamente. Io me ne sono accorto dopo 5 secondi. Ho detto blocca commento.
0: Sì, bro, l'avevo cancellato.
1: Rimuovi il commento, ma rimuovi semplicemente perché era una critica fin troppo costruttiva.
0: Sì, sì, troppo. Scrivici in privato. Comunque, sì, c'è chi dice: diciamo che sapete rendere ogni augurio memorabile.
1: Sicuramente.
0: E questa
1: sì,
0: è una bella cosa.
1: Sì.
0: Oppure, oddio, un'ascoltatrice, questa Miss Ida si chiama, dice una cosa bella: seguo i Pischelli solo per essere testimone delle figure di M che faranno e poter dire un giorno io c'ero.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Una storia questa.
1: No, no, sicuramente. Ah, guarda.
0: Io adesso mi sveglio la mattina e dico: ho una responsabilità addosso.
1: Ma pensa alle aspettative anche di questa persona. Cioè, dobbiamo anche impegnarci per fare queste figure. No, non è vero. Non dobbiamo neanche impegnarci, no, alla fine ci vengono così anche per sbaglio, escono fuori. Va bene, buon pomeriggio ancora dai Pischelli, le 14:11 in questo venerdì 22 di maggio. Facciamo una piccola pausa velocissima e torniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli.

Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe su Company. Ancora buon pomeriggio dai Fischelli. Subito il nostro Millennium Mix, tre dischi senza pausa. Cominciamo con il Liga, il centro del mondo. Shake that.

0: Nelly Furtado, Promiscuous su Radio Company a chiudere l'ultimo Millennium Mix della settimana. Poco prima Mark Ronson e Amy Winehouse con la loro Valerie. E siamo partiti con il Liga Nazionale, il centro del mondo.
1: Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli, Millennium Mix che ovviamente tornerà lunedì, ma intanto Companniversario. Oggi amici abbiamo bisogno di voi. Oggi amici abbiamo bisogno di voi, a quanto pare qualcuno ha detto
0: proprio... ha visto il video di ieri, ha ritirato
1: il Companniversario di oggi, siamo senza e quindi 333-2688-688, due posti liberi, due posti vacanti, se volete fare gli auguri a qualcuno, potete mandare un messaggio.
0: Ci sarà qualcuno che fa gli anni in questo 22 di maggio,
1: ma
0: dai.
1: Sicuramente altre ricorrenze, ci sarà qualcosa, sicuramente anniversari, cambi di carriera, tantissime cose,
0: un sacco di cose.
1: Allora 333-2688-688 oggi per oggi. Per quanto riguarda invece il futuro,
0: radiocompany.com, sezione Companniversario, in alto sul nostro sito c'è un tasto che abbiamo fatto aggiungere in questo 2026 ricco di novità.
1: La novità dei Pischelli, il tasto del Companniversario sul sito, sì.
0: Schiacci sopra, c'è il form da compilare, idem poi sull'applicazione che puoi scaricare sullo smartphone.
1: E esatto, la scarichi tranquillamente e gratuitamente proprio sul telefono, oltre a riascoltare il podcast dei Pischelli, anche il podcast dei nostri colleghi, cioè gli altri programmi.
0: I Pischelli.
1: Che non hanno nulla a che fare con noi, ovviamente, però. Dai, scherzo, li salutiamo tutti quanti. Però insomma potete anche compilare lì il form del Companniversario.
0: È tutto gratis, è tutto facile e veloce, quindi 333-2688-688. Se oggi va bene avremo due telefonate.
1: Se non va bene
0: c'è un buono regalo.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina, fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: abbiamo ufficialmente, ce l'abbiamo fatta, sì, il nostro comp'anniversario.
1: Ha fatto 892 telefonate, a bravo rispondere il primo è stato Luca, benvenuto su Company.
0: Ciao Luca.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, buongiorno. Come stai Luca, come va?
2: Bene, bene, dai, non c'è male. Bene.
1: Sorpreso?
2: Certo, sempre.
1: Anche perché oggi in teoria è un giorno speciale per te, giusto?
2: Esatto.
1: Che cosa accade?
2: Si diventa più vecchi.
1: E auguri,
0: dai, auguri per la tua vecchiaia. Tanti auguri Luca, dai, da tutta Radio Company, ovviamente da parte nostra, i Pischelli.
1: Non sono 60, quindi ancora non sei vecchio, sono 59, giusto?
2: 59, sì,
0: sì,
2: esatto,
0: sì,
2: esatto.
0: Sei ancora giocabile, ecco, sì, giocabile, ecco. Puoi ancora tirare fuori le tue ultime cartucce.
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, ce la puoi ancora fare.
2: Non è poco oramai, no?
0: Dai, dai.
1: Va bene. Allora, c'è un bellissimo messaggio che dice così: buon 59esimo compleanno, ricorda, a questa età non si diventa più vecchi, si diventa semplicemente dei classici. E i classici non passano mai di moda. Buon compleanno papà da Jessica e Federico.
2: Bellissimo, grazie mille.
0: No. Dai, bene, allora noi ti auguriamo buon compleanno, divertiti.
1: Tieni strette le ultime cartucce, mi raccomando.
0: Esatto, esatto. Tu sai il momento.
2: Consumiamo subito.
0: Ah, va bene, allora consumiamo subito. Va bene, allora Luca, tanti auguri ancora, mi raccomando, buon weekend, ok?
2: Grazie mille.
0: Ciao, ciao Luca,

0: Sophie and the Giants con DNA. Mi hai fatto una domanda poco fa, caro
1: Gio. Sì.
0: Scegli scienza o storia? Io ho scelto scienza, ma hai detto che storia potrebbe essere più interessante, quindi sentiamo.
1: Allora, devo ringraziare una nostra ascoltatrice che in un certo senso mi ha reso partecipe di questa cosa qui, ma ringrazio soprattutto la fonte, ovvero Bari 360 gradi.
0: Aspetta, allora, vado fuori, no, allora, quando hai finito.
1: Lo sapevate?
0: No.
1: Che i trulli di Alberobello sono nati come la più geniale truffa fiscale della storia?
0: Grazie al cavolo, no, guarda dove sei.
1: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Facciamo un passo indietro nel tempo. Allora, anno 1600, l'inghippo del regno di Napoli.
0: L'inganno del regno di Napoli.
1: Il regno di Napoli impone una tassa pesantissima su ogni nuova città costruita. Il conte di Conversano vuole fondare Alberobello, ma ha un piano: creare un intero villaggio senza dare un solo centesimo al re. Ok?
0: Ma dai, non
1: allora,
0: si fa, povero re.
1: Infatti, voi non so se lo sapevate, ma i trulli sono costruiti senza cemento. Cioè il conte ordina di costruire solo a secco e senza cemento. E quindi se arrivano gli ispettori del re per riscuotere le tasse, basta togliere una sola pietra dal tetto per far cadere tutto quanto, diventando di conseguenza un cumulo di pietre. Niente casa, niente tasse.
0: Quindi se io vado ad Alberobello e stacco delle cose, cado.
1: No, non credo che ad oggi.
0: Ah,
1: allora, e una volta andati via gli ispettori, che cosa succedeva? Andati via gli ispettori, i contadini rimettevano in piedi il trullo in pochissime ore, perché tanto erano bravi, geniali, pugliesi. Oggi è un patrimonio UNESCO unico al mondo, ma è nato così grazie alla geniale capacità dei pugliesi di fare necessità virtù e fregare praticamente il fisco dell'epoca. Diciamo che ce l'abbiamo un po' nel sangue, siamo stati bravi a fare questa
0: il
1: cosa
0: furto,
1: qui.
0: Il furto, l'evasione,
1: no,
0: i parcheggiatori abusivi.
1: No, l'abilità di aggirare una regola. Capisci?
0: Non è una bellissima cosa.
1: È un'abilità. Cioè, se tu mi obblighi, che poi effettivamente che tassa era? Perché io devo pagarti per costruire una nuova città? Ma
0: IMU.
1: Che discorsi sono? Sì, vabbè, l'IMU del 1600. Cavolo, allora trovo l'inghippo, dico perfetto, guarda, io ti costruisco le case senza cemento, tolgo mattone, crolla tutto, no casa,
0: ti faccio
1: no soldi.
0: Un piccolo esempio così capisci. Metti che hai un giardino a casa tua.
1: Ok.
0: Ok. E automaticamente sei persone dalla dubbia provenienza creano una specie di trullo.
1: Nel mio giardino?
0: Okay, a secco nel tuo giardino.
1: Sì.
0: No, tu dici o pagate o non pagate. Loro trovano uno stratagemma per tenere il trullo lì.
1: No.
0: Sei felice?
1: No, io se ho un aspetta, se ho un giardino e sei persone mi costruiscono un trullo, vado lì e piango e dico è il regalo più grande che potevate farmi.
0: Ma no, un trullo che usano loro.
1: Ah, un trullo che usano loro.
0: Eh sì.
1: A patto che magari ogni tanto organizzino delle feste così posso entrare anche io nel trullo. Sì, ma io sono una persona molto aperta.
0: Porca miseria, non devi arrabbiarti.
1: No, non mi arrabbio. Se in un giardino uno decide di costruirmi un trullo, hai usato l'esempio più sbagliato che potevi utilizzare. Sei proprio scemo.
0: Aspetta. Arriva un gruppo di persone nel tuo giardino e costruisce il castello di Miramare di Trieste.
1: Ma mi piace il castello di Miramare di Trieste.

0: domani ultima volta della settimana, ma non ultima volta in totale, perché si gioca per 15 giorni.
1: Oh, sei un grande, come le spieghi tu le cose, nessuno mai.
0: Si gioca!
2: Ed ora su Radio Company gioca con 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
1: Mi raccomando, amici, da oggi potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4Pen.it. In realtà non proprio da oggi, perdonami. Da lunedì, cioè, da sempre neanche.
0: Da lunedì
1: però ovviamente anche per la prossima settimana.
0: Certo, infatti sul sito 4Pen.it troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna, i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online e crea il tuo look.
1: Quindi mi raccomando, anche oggi regaliamo un buono sconto dal valore del 50%. Come fare per portarvelo a casa è davvero molto semplice.
0: Esatto, andate sul sito 4Pen.it, selezionate un prodotto, un capo che vi piace, che vorreste acquistare, e fate lo screenshot.
1: Bravo.
0: E ce lo inviate su WhatsApp al 333-2688-688. Poi noi attiviamo i
1: grandi sistemi
0: in
1: computer. Tra tutte le foto ricevute, tra tutti gli screenshot ricevuti, ovviamente ne sceglieremo soltanto uno solo che si porterà a casa il buono. Quindi 333-2688-688, salvatevi questo numero. Voi intanto andate sul sito di 4Pen.it, screenshottate il capo che vorreste e inviatecelo al numero che vi ho dato poco fa. Il più veloce, il più bravo, il capo più fico, non lo so, si porta a casa il buono dal valore del 50%.
0: Selezione pischelliana.
1: Grazie.

0: Siete su Company, ancora buon pomeriggio del Pischelli. Abbiamo il nostro o la nostra vincitrice che si porterà a casa appunto il buono sconto dal valore del 50% per quanto riguarda gli amici di 4Pen.
1: Mi raccomando, utilizzabile esclusivamente online. Su 4pen.it. Vince oggi Federica.
0: Brava Federica, complimenti, non dovrai fare nient'altro perché tramite la mail che ci hai fornito ti arriverà proprio un codice. Va bene, appena ce la fornirai, insomma, ti arriverà un codice che tu andrai a copiare e a incollare in fase appunto di ordine, di acquisto.
1: Dopo il carrello di solito c'è la...
0: Inserisci il codice promozionale, esatto. Mi raccomando, essendo un bellissimo sconto e tra l'altro molto vantaggioso, faccio sempre l'esempio della giacca, da 100 euro la paghi 50, sfruttatelo anche per tutti quelli che hanno vinto negli scorsi giorni, perché è una di quelle occasioni che torna difficilmente.
1: E una volta che vi arriva tutto a casa, una bella story, tutti eleganti, vestiti 4pen.it e taggate la radio.
0: Taggate Company e ovviamente anche 4pen. Bene amici, oggi si conclude la settimana, ma la prossima altro sconto.
2: Radio Company Time.
1: Tra poco c'è il quizzello,
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Irama, il suo nuovo singolo si chiama Cabana su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo ultimo giorno della settimana, 22 di maggio, e non abbiamo ricordato una cosa fondamentale, perché oggi non solo il buono sconto for pen, ma anche il quizzello, ma esatto, soprattutto la possibilità di portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale.
1: È un nostro grande investimento. Benvenuti all'interno del Quizzello, l'appuntamento dei Pischelli ogni penultimo penultima settimana. Che casino. Ogni terzultimo venerdì del mese. Ecco.
0: Comunque è giusto, penultimo venerdì del mese.
1: Era penultimo?
0: Era penultimo, terzultimo,
1: vabbè,
0: è penultimo.
1: Vabbè, lo stesso. Vi diamo la possibilità di fare una serie di riscaldamenti con degli indovinelli che vi proponiamo.
0: Bravo.
1: Ci mandate dei messaggi scritti o vocali al 333-2688-688 con risposte corrette o sbagliate.
0: Bravo.
1: Vedete voi. E poi all'incirca alle 15:35 faremo la domanda definitiva che vi permetterà di portare a casa la t-shirt ufficiale dei Pischelli.
0: Sei
1: di cui
0: troppo
1: abbiamo sganciato
0: bravo.
1: Noi.
0: Esatto, troppo bravo amici, mi raccomando, gioco aperto a tutti quanti, quindi segnate il numero 333-2688-688, mi raccomando, abbiate anche la mente allenata, se non ce l'avete non vi preoccupate, perché questo gioco vi permetterà per un solo istante di essere più intelligenti degli altri.
1: Ci proviamo almeno.
0: Va bene.
1: Allora, prima domanda del riscaldamento, come sempre regia favorisca una base per favore.
0: Vada. Bravo questo nuovo ragazzo che abbiamo assunto per la regia. Comunque, come si chiama?
1: Carlos.
0: Carlos
1: De Cabana.
0: Cabana.
1: Va bene. Allora, 333-2688-688 è il nostro numero. Solo risposte giuste, mi raccomando. Dice così.
0: Vai.
1: Dalla famosa applicazione da cui peschiamo tutti i quizzelli. Non è mia sorella, non è mio fratello, ma pure è nato dalla mamma e da mio papà. Chi è?
0: Cavolo.
1: Questa è complessa.
0: Allora,
1: iniziamo alla grande.
0: Mamma mia, iniziamo veramente pesanti. Allora, 333-2688-688, iniziate a rispondere al primo quizzello di questo venerdì. Ripetiamolo.
1: Non è mia sorella, non è mio fratello, ma è nato da mia mamma e da mio papà.
0: Che cos'è?
1: Chi è?

0: Lei è Selena Gomez, Love On su Radio Company. 15:09, siamo nelle fasi iniziali del quizzello di oggi. E la domanda iniziale che ha fatto un po' da riscaldamento.
1: Era molto difficile, però.
0: Ma no, molti ci prendono per il culo perché era facilissimo.
1: Ah sì, davvero? Sì. Perfetto, so già cosa scegliere dopo.
0: Non è mia sorella, non è mio fratello, ma è nato da mia mamma e da mio padre. Chi è? Ho un po' di risposte sbagliate. Tante di persone che ci prendono in giro.
2: Oh, dai, Piccichelli, ma questa domanda è qua. È ovvio che è nato dall'amore.
0: No.
2: L'amore è nato dalla mamma e dal papà.
1: No,
2: bravo,
1: no, non è l'amore.
2: Buon week, Gianni di Venezia.
1: Buon week, Gianni di Venezia.
3: Fratellastro o sorellastra?
1: No,
0: sbagliata.
1: Niente. No, perché è nato dal papà e dalla mamma.
0: Risposta corretta, senti?
4: Sono io!
1: Esatto.
4: È la risposta corretta.
1: Esatto, sono io la risposta corretta. E diciamo, bastava un po' di pensiero, di capacità di ragionamento, cosa che io non ho fatto, infatti l'ho sbagliata anche io, quindi non vi preoccupate. Per quelli che hanno sbagliato, siamo tutti sulla stessa barca. Bene, prima domanda andata, ci siamo con la seconda, lo ricordiamo, è esclusivamente riscaldamento, però partecipate perché poi noi vediamo anche quelli che giocano per capire poi anche chi giocherà per l'ultima domanda.
0: Diciamo che non fa dei punteggi reali, le foto profilo fanno tanto.
1: Sì, punteggi simbolici, tra virgolette.
0: Bene, allora, Carlos de Cajaba a Trabaco, se vuoi metti la base, Carlos, il tasto... vabbè. Allora...
5: Forse questa l'abbiamo già fatta, non lo so.
1: Dici se fammela.
0: Prova bene.
1: Prova.
0: 333-2688-688.
1: Dilla.
0: Se un treno elettrico percorre un tratto
1: già
0: che
1: detta,
0: va da nord...
1: Cambiala.
0: Davvero?
1: Già detta, me la ricordo, sì.
0: Porca miseria.
1: Dove va il fumo? Se è elettrico il treno, rifalla, no, un'altra.
0: Devi dare un secondo. È partita la pubblicità sull'applicazione, un attimo.
1: Vabbè, ho capito, se mi dicevi me ne preparavo
0: è
1: uno.
0: È tutto in real time, ma stavi giocando
1: no,
0: nei
1: stavo
0: corridoi.
1: Giocando nei corridoi.
0: Allora, un attimo solo.
1: Dai che
0: aspetta
1: ci siamo.
0: Aspetta che faccio skip, no, se... non voglio abbonarmi.
1: Seconda opzione, dai, vai con la seconda domanda. Secondo me è un indovinello un po' più
0: Allora, se Tizio percorre 10 km in un tempo pari a 56 minuti.
1: Allora, aspetta. Con calma, se un tizio
0: percorre 10 km
1: okay.
0: in un tempo pari a 56 minuti.
1: In 56 minuti tizio okay. fa 10 km.
0: Okay. Quanto tempo ci impiegherà a percorrere un chilometro? Ma ripeto. Non devi fare
1: No, ci sto pensando comunque perché mi medesimo negli ascoltatori.
0: Anche io.
1: Allora,
0: anche se ho la risposta sotto.
1: Allora, se tizio percorre 10 km in un tempo pari a 56 minuti.
0: Quanto tempo ci impiegherà per correre un chilometro?
1: Rispondete.
0: 333-2688-688.
6: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
7: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Comuni immortali su Radio Company, 15:20 nel pieno del Quizzello. Siamo in fase di riscaldamento. Ricordiamo che oggi vi portate a casa la maglietta ufficiale dei Pischelli tra poco.
1: Ah, piccola parentesi, non abbiamo ancora effettuato l'ordine e la spedizione dell'ultima vincitrice.
0: Pensa poi come i

0: I tennisti stanno scioperando, stanno pensando di scioperare perché dicono i nostri premi sono troppo bassi. E comunque il monte premi totale del Roland Garros supera i 61 milioni di euro. Che detta così dice: ma come? Ma come? No, hanno un fondo di verità. Cioè, hanno un fondo di ragione, scusate. Hanno un fondo di ragione i tennisti, ma ve lo spieghiamo tra poco, Fermi là.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: dell'estate, ragazzi, centri estivi, eccetera. In Emilia Romagna hanno lanciato una sperimentazione molto particolare, ossia le scuole primarie potranno restare aperte dal 31 di agosto al 15 settembre. Ok, non parte il programma scolastico, però diciamo che si adoperano per dare una mano alle famiglie, perché tu, cioè, ti immagini, abbiamo tanti genitori all'ascolto, no? E quindi sapete cosa vuol dire organizzare l'estate? Cioè, sono quasi 13 settimane che stanno a casa i nostri figli. Che fanno? Li porti un po' dai nonni, se possono, da una parte e dall'altra. Poi c'è magari lo zio, la zia, se ci sono, disponibili. Poi c'è un centro estivo. Ok, e poi? Poi arriva la vacanza e sei in vacanza vera con tutti. E poi? Non è che fai un altro terzo centro estivo, quarto centro estivo, perché sennò la tredicesima, la quattordicesima è metà delle... cioè va tutto là, capito? Quindi sono costi altissimi alla fine. È vero? Sì o no? Lo so che è vero, perché sono anch'io papà e quindi è così. Vediamo cosa succede, è una sperimentazione, almeno un aiuto c'è nel, diciamo, nella parte finale dell'estate, prima dell'inizio, quindi dal 31 agosto al 14 settembre. Vedremo cosa succede, dai, vediamo cosa succede. Noi ci fermiamo un attimo, Pacini, che dici? Sei d'accordo?
1: Cose da Pezzi, con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: chiudere la settimana delle cose da pezzi qui su Company. Domani noi ritorneremo alle 11 del mattino, quindi vi aspettiamo domani, ma domani sera vi aspettiamo in Piazza Indipendenza a Cervignano con il Mixatone, che è il nuovo format di Radio Company, a Terra e Fiume. Salutiamo tutti gli amici della Proloco di Cervignano, perché faremo una festa incredibile, ci divertiremo, saremo io, Gianluca Pacini, ci sarà il DJM con noi, anche il corpo di ballo, tutto il format, tutta la radio sarà là. Vi aspettiamo e veramente ci divertiremo, Tra l'altro sono 7 anni, Sette anni, te lo sapevi Pacini? 7 anni che facciamo la festa, quindi sarà veramente un tripudio. Noi ci fermiamo, però non scappate, un bel salto negli anni 90 lo facciamo con Mauro Tonello subito dopo di noi insieme al DJ Nick. Buonanotte, buon venerdì, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Portecci vostri.
0: Le 10:01 della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
9: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
10: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show del venerdì e del sabato in versione Rewind. Salve a tutti, ben arrivato anche al nostro DJ Nick alla console. Partiamo con Fable, grande pezzo per Robert Miles dal 96 su DBX Records.
9: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

grande pezzo per Jean-Michel Jarre, in realtà degli anni 70, ma poi ripreso negli anni 90 in questa versione di Dado Remix di Oxygen 8 del 97 su Epic.

0: Bobby Flexer. Ci fermiamo, tra poco torniamo con Paul Van Dyk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Mauro Tonello, c'è Regia 90 che suona questa notte su Radio Company, dicevi che la console, ripartiamo con Foreign Angel per Paul Van Dyck del 98 su Deviant.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.